0: being fed by animals. Also in the scriptures we see this, with some of the prophets being prepared for the task that God was calling them to do. And we see this similarly in the life of St. Paul.
1: Neither did the Hebrews wait too long before they were fed with bread from the Almighty.
2: Il Signore provvedeva anche in modo miracolo, per esempio, perché a San Paolo un corvo gli porta ogni giorno una pagnotta, mezza pagnotta di pane, ecco, così. Allora, come prima i corvi portavano del pane a Sant'Elia, appunto, no? Ecco così. Allora anche il monaco viene presentato come una figura anche profetica. In ogni caso, il Signore si prende cura di colui che si fida del Signore come un bambino.
3: The fruits of the earth are not brought to perfection immediately, but by time, rain and care. Similarly, the fruits of men ripen through ascetic practice, study, perseverance, self-control, and patience.

0: Il Santo Padre da ora inizia l'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi.
0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo.
2: And now we will hear a reading for today taken from the Book of Revelations in different languages.
0: Con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. E per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio.
3: Du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamentant toutes les tribus de la terre. Oui, amen. Moi, je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur.

0: Agosto. Agosto è per voi un mese ricco di importanti anniversari per intercessione di Maria. Il 15 agosto 1920 si compì la vittoria nella battaglia di Varsavia, che cambiò il corso della storia della Polonia e dell'Europa. Alla vigilia dell'Assunzione si celebra la memoria liturgica di San Massimiliano Maria Kolbe, che offrì la sua vita per un compagno di prigionia nel campo nazista tedesco di Auschwitz. Il ricordo di questi eventi ci guidi sulla via della pace indicata dall'Immacolata. A tutti la mia benedizione.
1: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków.
2: I cordially greet the Polish people. August is for you a month rich in important anniversaries. Through the intercession of Mary on August 15, 1920, victory was achieved in the Battle of Warsaw, which changed the course of history of Poland and Europe. On the eve of the Assumption, the liturgical memorial of St. Maximilian Maria Kolbe is celebrated. He gave his life for a fellow prisoner in the German Nazi concentration camp of Auschwitz. May the remembrance of these events guide us along the path of peace indicated by the Immaculate Virgin. My blessing to you all. And now we will hear greetings of the Italian pilgrims to the Pope in Italian.
3: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata alla quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
0: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua.
4: I extend my cordial welcome to the Italian-speaking pilgrims. In particular, I greet the brothers of Saint Gabriel from Asia and Africa, who are commemorating the 25th anniversary of their religious profession, and encourage them to persevere with joy in their mission of service to the gospel. I also greet the participants in the international camp promoted by the Giorgio La Pira. Youth Association, as well as Il Cenacolo group from Moropati. Finally, my thoughts turn to young people, the sick, the newlyweds. In a few days, we will celebrate the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. I encourage you to pray constantly to the Mother of God, following her example in fully embracing the vocation to friendship with the Lord and to caring for our neighbor.
0: A tutti.
4: My blessings to you all.
2: And now we join together with the Holy Father in singing the Our Father in Latin.

0: amico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo.
3: And now we will hear a reading for today taken from the Book of Revelations in different languages.
0: Con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. E per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio.
4: Du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront ceux qui l'ont transpercé et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, amen. Moi, je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur.

0: Świętego. Konstytucja Sacrosanctum Concilium ukazuje rok liturgiczny składający się z cyklu świąt chrześcijańskich jako najważniejszy punkt odniesienia dla działań duszpasterskich. Jego podstawa i rdzeń to niedziela, Dzień Pański i najstarsze święto. Jak wskazywał święty Jan Paweł II, jest ona także dniem, który objawia sens czasu. Świętowanie niedzieli polega głównie na czynnym udziale w Eucharystii. Nie można zastąpić go wirtualną transmisją. Od II wieku po Chrystusie świętuje się Wielkanoc, czyli największą doroczną uroczystość. Jej celebracja obejmuje 50 dni okresu wielkanocnego poprzedzonego Wielkim Postem. Drugi cykl roku liturgicznego związany jest z okresem Bożego Narodzenia. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi. Agosto. Agosto è per voi un mese ricco di importanti anniversari. Per intercessione di Maria, il 15 agosto 1920 si compì la vittoria nella battaglia di Varsavia, che cambiò il corso della storia della Polonia e dell'Europa. Alla vigilia dell'Assunzione si celebra la memoria liturgica di San Massimiliano Maria Kolbe, che offrì la sua vita per un compagno di prigionia nel campo nazista tedesco di Auschwitz. Il ricordo di questi eventi ci guidi sulla via della pace indicata dall'Immacolata. A tutti la mia benedizione.
0: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków.
2: I cordially greet the Polish people. August is for you a month rich in important anniversaries. Through the intercession of Mary, on August 15, 1920, victory was achieved in the Battle of Warsaw, which changed the course of history of Poland and Europe. On the eve of the Assumption, the liturgical memorial of St. Maximilian Maria Kolbe is celebrated. He gave his life for a fellow prisoner in the German Nazi concentration camp of Auschwitz. May the remembrance of these events guide us along the path of peace indicated by the Immaculate Virgin. My blessing to you all. And now we will hear greetings of the Italian pilgrims to the Pope in Italian.
3: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini.
4: I extend my cordial welcome to the Italian-speaking pilgrims. In particular, I greet the brothers of Saint Gabriel from Asia and Africa, who are commemorating the 25th anniversary of their religious profession, and I encourage them to persevere with joy in their mission of service to the gospel. I also greet the participants in the international camp promoted by the Giorgio La Pira. Youth Association, as well as Il Cenacolo Group from Moropati. Finally, my thoughts turn to young people, the sick, the newlyweds. In a few days, we will celebrate the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. I encourage you to pray constantly to the Mother of God, following her example in fully embracing the vocation to friendship with the Lord and to caring for our neighbor.
1: A tutti.
4: My blessings to you all.